0: coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: Analog.